0: sono le 2 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo.

0: Rose Villain su Radio Padova, c'era Click Boom, le 7:45 minuti, buon venerdì, Franco Ghirardello,
1: perché
0: Cristina
1: ridi?
0: Dori.
1: Perché stavo ballando?
0: Perché me la rido e me la canto.
1: Ah no,
0: oggi.
1: Ok, sì, va sì, bene, sì. Me la rido e me la canto, fai bene perché c'è anche di peggio a
0: no,
1: questo
0: infatti,
1: mondo.
0: Infatti.
1: Ma meno male che c'è il Buongiorno Amici, insomma, che è questo contenitore delle prime ore del mattino su Radio Padova Ritmo Italiano, con Franco Ghirardello, con me Cristina Dori e con adesso anche Ine Gramaro e Meraviglioso.
2: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Bundabash, non ti dico no, insieme a Loredana Bertè, che dalla Luna bussò. Quando sente una chitarra in levare è un attimo, capito? Lei ci si butta a capofitto.
1: Come mi sei artista, Franco Ghirardello, addirittura musicista. Va bene, comunque siamo arrivati alle 7.52. Volevamo ancora una volta augurarvi il buongiorno, ben svegliati. Sappiamo perfettamente che c'è gente che si è alzata molto prima di noi. Però insomma, va bene, panificatori, pasticceri, baristi che si alzano all'alba perché giustamente devono offrire beni di conforto a destra manca. Noi, grazie al cielo, abbiamo Antonello Danieli, il Deus Ex Machina di Radio 80, che è venuto qui a salvarci la vita e ci ha portato dei caffè che qualcosina servono, giusto?
0: E c'è questo buon profumo nell'aria. Va bene, tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione con le ultimissime notizie. Invece, per quanto riguarda Ligabue, adesso ho perso le parole su Radio Padova.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio Ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono, non conoscevano la Vitola e Ranucci.
2: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
3: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
1: Calcio sorteggi Champions, Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma, il Napoli trova City e Arsenal, il Como Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
6: E buongiorno amici.
7: Buongiorno da parte nostra, Franco Ghirardello, Cristina Dori.
8: Che bello, quando si è in buona compagnia il tempo vola.
7: Hai ragione, ed è l'umidità che ci attanaglia.

0: Molto calmo, c'era Neffa su Radio Padova alle 8:07. Eccoci qua, buongiorno. Perché te la ridi? Perché oggi ridi? Perché ridi? Perché ridi? Perché
1: non lo so,
0: ridi?
1: Perché oggi sei più divertente del solito, Franco. Va bene. Allora, sì, scusate, stavo ridendo perché ho un amico collega buffissimo, mi diverte moltissimo. Spero che anche voi vi stiate divertendo, che la giornata sia foriera di buone cose.
0: Speriamo.
1: Abbiamo detto che giorno è oggi, venerdì 28 agosto, sempre per i soliti distratti, siamo nel 2026.
0: Brava,
1: ecco.
0: Brava.
1: Rimanete con noi perché io sento che nell'aria sta per arrivare un regalo per te. Perciò
0: quando non si sa, è una cosa così.
1: Arriva.
0: È a progetto. A progetto.
1: E che cosa vincono i nostri ascoltatori?
0: Vincono un ingresso per, quindi, due lettini, l'ombrellone, i gettoni per il village serale, alla Storia Bici di Sottomarino, una bella giornata al mare
1: intera,
0: davvero indimenticabile.
1: Sì, poi a Storia, che è un posto fantastico. Quindi una giornata per due. Come funziona la cosa? Quando sentite la voce ufficiale che dice un regalo per te,
0: sarà il momento di scrivere al 328 319 8000. Chissà se la luna e l'eclissi ha avuto un influsso positivo o negativo, non lo so, però è il momento degli astri tra poco, vero?
1: Eh sì, c'è Venusia.
0: Però prima qualcosa di grande, ce la cantano i Luna Pop.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2026. Ariete, Saturno e Nettuno nel segno, con il benestare di un ottimo Giove, vi inducono ad essere lungimiranti e per ora negli affari non dovreste avere avuto problemi, mentre la dissonanza di Venere e Marte rende caotico il clima familiare. Cercate di mantenere la calma e voto 7, meno meno. Toro, il buon aspetto della Luna favorisce le idee da mettere in campo nel settore professionale. Nel contempo contribuisce a rendere costruttiva la comunicazione nei rapporti affettivi. Quindi vi meritate un bel 8. Gemelli, l'appagamento sentimentale con gli auspici di un'ottima Venere per ora deve bastarvi, visto che il lavoro per Mercurio dissonante potrebbe non rendervi soddisfatti. Voto 7. Cancro, il sostegno della Luna amica vi sarà d'aiuto per sistemare gli impegni lavorativi, così avrete del tempo per pensare a voi o al benessere di coloro che amate. Ma datevi da fare e voto 7 più. Leone, il periodo che state vivendo non presenta difficoltà, pertanto continuate a fare progetti, sia lavorativi sia personali, sapendo che Giove nel segno li renderà realizzabili. Voto 8. Vergine, Mercurio attiva le vostre facoltà, soprattutto mentali, facilitando in particolare gli affari, ma oggi potreste essere distratti dalle noie della Luna in opposizione, quindi rimanete concentrati e voto 8. Meno. Bilancia, la quadratura di Marte potrebbe essere responsabile di un certo nervosismo o di un po' di stanchezza. In ogni caso, fate del vostro meglio per non palesare disagi che guasterebbero la pace voluta da Venere sempre nel segno. Voto 8 meno meno. Scorpione, siete ben voluti da Marte, Mercurio e oggi anche dalla Luna. Quindi a voi il compito di mostrare le vostre doti di coraggio e determinazione in ogni ambito con il voto 8. Sagittario, avete ottimi motivi per non sentirvi del tutto insoddisfatti, nonostante per ora alcune situazioni presentino difficoltà. Siate perciò fiduciosi nel futuro con il voto 7. Capricorno, la saggezza dovrebbe esservi compagna anche oggi, così potrete evitare di agire in modo improvvido. Ascoltate l'istinto, come suggerisce la Luna amica, e voto 7 più. Acquario, le belle energie offerte da alcuni astri amici anche oggi non andranno disperse. Continuate così, sia al lavoro sia in amore, con il voto 8. Pesci, la Luna nel segno e Marte positivo vi renderanno coraggiosi ma non spavaldi, quindi agite con cautela, specie negli affari, e voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Padova-Venezia segnaliamo code in direzione Padova-Milano tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Nel tratto è presente un veicolo in panne. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico risulta regolare. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: 328-319-8000, dovete essere veloci, i primi, perché adesso è arrivato il momento di andare a Sottomarina.
2: La tua estate al mare ti aspetta, la Storia Beach di Sottomarina. C'è questa spiaggia che è stata pensata per vivere tra relax, sport, divertimento. Ci sono i campi da beach tennis, beach volley, per divertirti con i tuoi amici o magari rilassarti nell'area adulti con servizi comfort dedicati. Poi c'è l'area dog friendly, che è attrezzata apposta per l'amico a quattro zampe. Inoltre la piscina acqua wellness con idromassaggi, io sarei sempre là perché mi piace tanto. E quando arriva la sera, il divertimento alla Storia Beach continua, al village, il parco giochi per tutta la famiglia. Ma se non foste fortunati adesso nel portarvi a casa i due ingressi, vi dico già che potete andare a prendervi il vostro pacchetto a centroastoria.it.
1: Ma è il vostro momento. 328 319 8000, scrivete subito a Radio Padova.
0: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure, ehi Google, suona Radio Padova.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Radio Padova Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di venerdì fase clou dell'onda calda sul nord-est con temperature in ulteriore aumento rispetto alla giornata di ieri. Durante questo pomeriggio massime che sulla pianura veneta friulana usciranno tra i 32 e i 35 gradi, valori anche di 36-37 gradi sul Rodigino. Dal punto di vista meteo, giornata di sole o con delle velature o strati di passaggio, innocue nuvole alte, solo in montagna su Dolomiti Venete e Alto Adige scoppierà qualche temporale dal pomeriggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

0: Ciao, sono Marina e con Radio Padova ho appena vinto una giornata per due alla Storia Beach di Sottomarina. Grazie, Radio Padova. Ciao.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.
2: Radio Padova, ritmo italiano. Lasciare tu.

0: Nuova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Ancora nessuna notizia dei tre italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, tre morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle temperature in Italia, secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelof Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica, Coboli debutta con Comesagna, Musetti opposta a Ferri, Sonego a Zverev, per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardiri e Bellucci con un qualificato, tra le donne Paolini, Evariaz e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Stai ascoltando. Radio Padova.

0: che meraviglia, che meraviglia.
1: Tu dovresti dirmela sta cosa, sì, tu cosa? Dovresti, Franco, sì, tu dovresti, sì, dirmi, ma un'altra, sì, te dove la trovo?
0: Ma infatti, Cri, ti stavo dicendo, ecco, se invece tu mi hai anticipato. Dove la trovo? Un'altra come te.
1: Ecco,
0: dove la trovo?
1: Che bugiardo.
0: No, la verità che è che tu mi hai anticipato, allora, perché sei una che non riesce a tenersi lì le parole, sì, e quindi deve buttare tutto fuori subito.
1: E tu invece sei un conservatore e metti,
0: certo,
1: in dispensa tutto.
0: Brava, brava.
1: Allora, ci dicono, salutami Marina.
0: Chi
1: e
0: è?
1: Noi abbiamo detto, chi è Marina?
0: Marina.
1: E noi siamo contenti, salutiamo anche Marina, insomma ci mancherebbe anche quella. Però insomma salutiamo assolutamente tutte le amiche e gli amici che a prescindere dal gioco ci hanno mandato dalle 7 di questa mattina i loro saluti, i loro messaggi, la ripresa addirittura dell'eclissi di luna di stanotte, insomma molto bella. Salutiamo invece un papà fortunato che si chiama Marco.
0: Ciao.
1: Che lavora nel l'arma, la benemerita dei carabinieri,
0: okay,
1: che ha una figlia Giada che è un talentino,
0: ah,
1: del,
0: sì,
1: pianoforte,
0: ah, sì,
1: è veramente un grande talento, una ragazza molto giovane, ma insomma sentiremo molto parlare di lei secondo me a breve, perché sta vincendo a man bassa tutti i concorsi possibili immaginabili, per cui insomma bravo papà Marco e bravissima la figlia Giada.
0: E noi siamo una radio, quindi facciamo la musica,
1: certo,
0: ne siamo assolutamente,
1: sì,
0: innamorati,
1: sì,
0: complimenti,
1: sì,
0: a papà e anche naturalmente a questa ragazza bravissima.
1: Ah, bravi, ecco, bravi. Guarda chi è Marina.
0: Chi è Marina?
1: Ha detto Marina è quella che si è portata a casa i biglietti al posto mio. Mi dispiace, vabbè, tantissimo, ci sono stati dei problemi col telefono di questa persona, vabbè, insomma dai, capita.
0: La nostra musica che continua adesso, torniamo a Sanremo perché c'era questa Tu mi piaci tanto che piaceva anche a noi, c'è Safe su Radio Padova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2026. Ariete, Saturno e Nettuno nel segno, con il benestare di un ottimo Giove, vi inducono ad essere lungimiranti e per ora negli affari non dovreste avere avuto problemi, mentre la dissonanza di Venere e Marte rende caotico il clima familiare. Cercate di mantenere la calma e voto 7, meno meno. Toro, il buon aspetto della Luna favorisce le idee da mettere in campo nel settore professionale. Nel contempo contribuisce a rendere costruttiva la comunicazione nei rapporti affettivi. Quindi vi meritate un bel 8. Gemelli, l'appagamento sentimentale con gli auspici di un'ottima Venere per ora deve bastarvi, visto che il lavoro per Mercurio dissonante potrebbe non rendervi soddisfatti. Voto 7. Cancro, il sostegno della Luna amica vi sarà d'aiuto per sistemare gli impegni lavorativi, così avrete del tempo per pensare a voi o al benessere di coloro che amate. Ma datevi da fare e voto 7 più. Leone, il periodo che state vivendo non presenta difficoltà, pertanto continuate a fare progetti, sia lavorativi sia personali, sapendo che Giove del segno li renderà realizzabili. Voto 8. Vergine, Mercurio attiva le vostre facoltà, soprattutto mentali, facilitando in particolare gli affari, ma oggi potreste essere distratti dalle noie della Luna in opposizione, quindi rimanete concentrati e voto 8 meno. Bilancia, la quadratura di Marte potrebbe essere responsabile di un certo nervosismo o di un po' di stanchezza. In ogni caso fate del vostro meglio per non palesare disagi che guasterebbero la pace voluta da Venere sempre nel segno. Voto 8 meno meno. Scorpione, siete ben voluti da Marte, Mercurio e oggi anche dalla Luna, quindi a voi il compito di mostrare le vostre doti di coraggio e determinazione in ogni ambito con il voto 8. Sagittario, avete ottimi motivi per non sentirvi del tutto insoddisfatti, nonostante per ora alcune situazioni presentino difficoltà. Siate perciò fiduciosi nel futuro con il voto 7. Capricorno, la saggezza dovrebbe esservi compagna anche oggi, così potrete evitare di agire in modo improvvido. Ascoltate l'istinto, come suggerisce la Luna amica, e voto 7 più. Acquario, le belle energie offerte da alcuni astri amici anche oggi non andranno disperse. Continuate così, sia al lavoro sia in amore, con il voto 8. Pesci, la Luna nel segno e Marte positivo vi renderanno coraggiosi ma non spavaldi, quindi agite con cautela, specie negli affari, e voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Vasco Rossi con l'uomo più semplice, l'ha detto lui. Poi il mondo è complicato, però l'uomo è semplice a volte, a volte.
1: Ma io direi, no, eviterei di infilarmi in un ginepraio così,
0: perché,
1: esatto, eviterei. Invece vi invitiamo come sempre a essere dei nostri, se vi fa piacere, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, Franco Ghirardello, io Cristina Dori, al 328 319 8000, anche perché è venerdì, magari avete qualche progettino per il weekend, se volete condividerlo con noi, noi siamo contenti. E invece, se state viaggiando in questo momento,
0: ci sono le informazioni per quanto riguarda la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto.
2: Se ti piace questa musica, tu corri.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglio arrugginita
0: Radio Padova Italia.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si segnalano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Arino. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano verso Conegliano tra Fontana Fredda e Sacile Est. Oltre competenza sulla 27 Venezia-Belluno in gestione ad Autostrade per l'Italia, segnaliamo un incidente che provoca code tra la Pedemontana Veneta e l'innesto con la 28 in direzione della statale Alemagna. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ci vorrebbe un po' di venticello oggi, vista l'umidità. Buon vento intanto c'era con Jovanotti e con Alfa. Bella coppia, devo dire.
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Infatti molto carini, dai, assolutamente. Però insomma è il piacere di stare qui a Radio Padova e ascoltare la musica che parla la nostra lingua, come dico sempre io, con canzoni del passato, canzoni nuove, canzoni che ci permettono così di canticchiare mentre stiamo facendo le cose, no? A casa, mentre sei in macchina. È bello ascoltare.
0: Mi hai anche
1: Radio
0: emozionato
1: Padova.
0: Quando dici delle cose così intelligenti, non ti sto prendendo in giro, mi emozioni e lo sai cara.
1: Quando dico delle cose così intelligenti, per tua fortuna capita poco spesso.
0: Non è vero,
1: detto questo arriva Raf con questa canzone che è la sua nuova canzone di quest'estate, Pazzi Stupidi Ragazzi. Ha un testo molto bello, molto forte secondo me.
0: Mi concentro e me lo ascolto bene insieme a voi. Siete su Radio Padova, buona mattinata.

0: Cordova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: 99 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Mamma non mamma, madame su Radio Padova. E così io vi saluto e vi auguro un ottimo weekend. Tra pochissimo sarete in compagnia di Maurizio Modica, mentre adesso suoniamo anche Napoleone. E questa si intitola Anna è tornata. E poi

0: tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già.
1: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Giovanotti

Svariati anni fa la collaborazione tra The Colors e Gue Pequeño, Los Angeles su Radio Padova, Ritmo Italiano. Qui comincia il nostro appuntamento di oggi, venerdì, giornata di preludio al fine settimana, anche la numero 28 del mese di agosto, che ci dice che si va verso la fine di questo caldo mese estivo. Sentiamo Vasco Meraviglia, Sto pensando a te.

Maledetto me di Fulminacci, siete con Maurizio Modica. Ancora una volta poi l'augurio di una buona giornata su Radio Padova, Ritmo Italiano. Anche Francesca Michielin, la nuova, si intitola Strega Comanda.

Un frammento di vera storia della musica futura, meravigliosa. Era Lucio Dalla, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Negramaro, ti è mai successo?

0: Padova.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che

0: dividerà.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Vamo a toccare il cielo con le mani, vamo a olvidar questa noche todo lo malo.
1: Radio Padova The Beat.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Samurai J era Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, mancano 9 minuti alle 3, tra poco la redazione ci riporterà le ultime notizie. Intanto Baby K è questa che si intitola Tuca Macarena.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.

0: Padova News.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal, 547 morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslavl. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League, Benfica, Sunderland e Bournemouth, le avversarie più insidiose per il Milan, la Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad, in Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Sabato sera era Mara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Padova Ritmo Italiano, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Fra Quintale, Aranciata.
1: Tre canzoni in fila.

0: problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Padova, tre canzoni in fila.

La vita com'è? Era Max Gazzè, così noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo Saif nei prossimi minuti, questa è Parlar d'Amore. Che bello!

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Mace, Salmo e Colapesce per Cattive Abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano, in questa giornata di venerdì, giornata di preludio tra l'altro al fine settimana, l'ultimo fine settimana del mese di agosto, e l'inizio della prossima settimana ci farà cascare piacevolmente tra capo e collo la mostra del cinema di Venezia dal 2 settembre intanto a George Clooney, Leone d'Oro alla carriera. Poi la presidente della giuria internazionale della mostra del cinema di quest'anno, Maggie Gyllenhaal, Giuseppe Tornatore, saranno tra i protagonisti di un interessantissimo simposio a Venezia sul futuro della creatività. È un evento a inviti, si terrà il 4 settembre nella storica Scuola Vecchia della Misericordia. Buone notizie anche per il turismo per quanto riguarda Venezia. Gli alberghi del Lido vanno verso il 90% di occupazione proprio in occasione della mostra del cinema di Venezia, manifestazione internazionale che del resto traina l'occupazione negli hotel, e le previsioni sono più che positive per il settore alberghiero, e questa è sicuramente una buona notizia. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, quella di Elisa, questa è Amore, è

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin. Il mio corpo bianco, Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini. La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Madama, Radio Padova, Ritmo Italiano con Mamma No Mamma, poco prima la disco italiana di Gianluca Pacini. C'è un po' di apprensione, dico la verità, anche ai nostri, da parte dei nostri ascoltatori che ci scrivono al 328-319-8000 per questo sistema temporalesco in arrivo sul Veneto, proprio in questi minuti mentre vi stiamo parlando. Nelle prossime ore proseguirà rapidamente verso est, raggiungendo anche le province più estreme a est. Infatti, i settori maggiormente interessati potrebbero essere, fanno sapere, le aree montane e pedemontane del Veronese e del Vicentino, i settori centro-settentrionali della provincia di Vicenza, l'Alta Padovana e ancora l'intera provincia di Treviso e il Veneziano orientale. Ci auguriamo naturalmente che sia di passaggio, senza però ulteriori danni oltre a quelli registrati già nella mattinata di oggi nel Bresciano e nell'area del Garda, come vi abbiamo raccontato prima.
1: Non ti

0: 7 a Radio Padova con Perfetta Così. Tra poco invece le ultime notizie con la redazione. Rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà.

0: la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, la trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota Rai. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime, indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti, secondo Codacons il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale, oggi le prove libere, domani qualifiche alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Era l'estate del 1982, l'estate del mondiale spagnolo, dei gol e delle soddisfazioni che ci siamo presi con i tedeschi, e ve lo ricordate senz'altro di sì se l'avete vissuta in prima persona come l'abbiamo vissuta in prima persona noi. Comprami era Viola Valentino, invece non rimarranno tanti soldi a chi è intenzionato a pagare, e dovrà farlo, le multe che si sono presi in aeroporto a Venezia, perché leggo oltre 63.000 euro di multe in 3 mesi per aver fumato in aeroporto. Dall'inizio del mese di giugno a oggi sono scattate 27 sanzioni per un totale di circa 63.000 euro. Sono preso la briga di andare a dividere 63.000 per 27 sanzioni e ognuna di queste dovrebbe essere intorno ai 2.333 euro periodico. E mi chiedo insomma se effettivamente hanno un po' calcato la mano per quanto riguarda la sanzione, però ci sono stati dei casi verbalizzati piuttosto gravi, perché una signora per esempio proveniente dalla Grecia, nell'attesa della riconsegna dei bagagli da stiva, ha forzato una porta interna per recarsi a fumare una sigaretta elettronica nel piazzale degli aeromobili, e lì naturalmente è scattato l'allarme, sono andati tutti a verificare che cosa stava accadendo e lei era lì con la sigaretta beccata proprio in flagrante. Per 8 viaggiatori sono scattate contravvenzioni per aver aperto le porte di emergenza un po' come questa allarmate alla ricerca di uno spazio dove mettersi a fumare. Insomma, difficile resistere a quanto pare, e le multe salatissime all'aeroporto di Venezia. Radio Padova 18:07, Rosa Chemical.

0: di Giorgia, magari in una località come Formentera, bellissima, meravigliosa, ho dei bellissimi ricordi, la breve traghettata da Ibiza verso Formentera e poi un mare veramente strepitoso, delle spiagge incantevoli. Dove andranno nelle prossime giornate Annalisa, Gianluca e Matteo? In questo momento sono in viaggio per raggiungere l'aeroporto di Venezia e mi raccomandavo con loro di non osare a fumare in aeroporto, perché 63.000 euro di multa in tre mesi sono tanti, insomma, per queste 27 sanzioni staccate dal corpi di vigilanza dell'aeroporto. Bene, buon viaggio, a parte gli scherzi, buona vacanza a Formentera, un saluto a quanti approfittano di questo fine mese per partire, per andare, raggiungere le località di vacanza anche all'estero. Abbiamo commentato prima il fatto che proprio la Spagna rientra tra le mete turistiche più scelte dagli italiani, oltre a quelli che rimangono naturalmente nel nostro bel paese.
1: Dimmi che hai.

0: Max Gazzè a Radio Padova, Ritmo Italiano, che c'è di male, c'è invece di buono, che tra poco ci sarà Viaggiando, uno sguardo alla viabilità nord-est.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, ancora traffico intenso sulle tratte gestite da Brescia-Padova, CAV e autostrade Alto Adriatico. Per questo motivo si verificano rallentamenti con code a tratti sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Brescia Est in direzione Milano, code sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia, code anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 per chi viaggia verso Trieste e incolonnamenti sulla Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Fuori competenza segnaliamo code sulla A22 Brennero-Modena tra l'allacciamento con la A4 e Nogarole Rocca in direzione Modena. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Le farfalle nello stomaco con Cioffi e Noemi a Radio Padova Ritmo Italiano, 18:33, volevo raccontarvi questa storia, questa truffa che hanno messo in atto dalle parti di Castelfranco Veneto sulla Postumia, sulla regionale statale 53. Bene, dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che una 61enne, mentre percorreva la strada, è stata fermata dal conducente di un veicolo che insieme a un'altra donna si trovava sul ciglio della strada e aveva richiamato la sua attenzione. Alla donna l'uomo ha riferito di essere rimasto senza carburante e di non disporre del denaro necessario per effettuare il rifornimento. La vittima ha quindi consegnato la somma di 55 euro ricevendo in cambio quale garanzia del denaro prestato un anello in oro. Peccato che fosse un anello finto, e hanno verificato questo gli investigatori dell'arma, che hanno proceduto però all'identificazione dei tre occupanti dell'auto e che hanno spontaneamente riconsegnato all'ignara vittima la somma ricevuta. Insomma, l'anello sottoposto ai successivi accertamenti, come vi dicevo, è risultato falso ed è stato posto sotto sequestro. Per i tre malviventi ora è scattata naturalmente la denuncia. Occhio!

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Padova, il suono della tua estate.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 29 agosto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A28 Portogruaro Conegliano segnalato incidente in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. E sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Spinea verso Milano. Prudenza inoltre per la pioggia, che al momento interessa ancora diversi percorsi del Nord-Est. Vi ricordo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: Radio Padova. Stai ascoltando Canzoni d'amore.
1: Accettami così, ti prego, non guardare. Nella mia testa c'è un

0: ti piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato il cachet.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z. Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore. Forse mi

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.